0: mighty name of Jesus. We are
1: umama ufuna anzelwe ntoni umama makacela into simenzele singekasuswa kuye ufuna umama simenzele ntoni.